0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA,

0: Radio Club. Radio Club.
1: Paul Russell, Lil Boothang.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club. Young Music, Young People, Radio Club.
1: Emoti Man, non sono un santo.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 6 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Sia, move your body.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 7 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Gigi D'Agostino. Alziamo The Riddle.

Radio Club è Young Music, Young People. Young Music, Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
10: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore, produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti. Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalist che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.
1: Young Music, Young People, Radio Club,
2: Alok, Always Feel Like.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club. Sono le 8 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Mauritz Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Hermes House Band, I Will Survive.

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
1: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
2: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, 15enne, anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
1: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Young Music, Young People.
5: Radio Club. Calvin Harris, Sweet Nothing.

0: buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: People just wanna have fun. Radio Club.
2: J-Ax. Jake La Furia. Salsa.

0: FM News.
1: Vigilanza alta dell'azienda USL sul fentanyl. L'azienda sanitaria conferma controlli più stretti in ospedale e nelle farmacie, senza registrare ammanchi. Il SERD segnala un solo caso preso in carico nell'ultimo anno e alcune positività sporadiche legate a uso occasionale. La situazione in Valle d'Aosta resta lontana dagli scenari nordamericani, ma prosegue il monitoraggio capillare e la formazione degli operatori per prevenire ogni rischio.
2: Con l'arrivo dell'estate tornano le truffe dei bed and breakfast fantasma. Secondo una recente indagine, oltre 4,3 milioni di italiani nell'ultimo anno sono stati vittime di frodi legate ad alloggi inesistenti o completamente diversi da quelli mostrati online. I raggiri viaggiano su portali di prenotazione, social e siti di annunci, con caparre incassate e strutture che poi risultano false o già occupate. Federconsumatori invita a verificare indirizzi, recensioni e pagamenti sicuri e chiede controlli più rigorosi alle piattaforme.
1: Il Ministero dell'Istruzione avvia con Indire un nuovo percorso triennale dedicato all'educazione digitale e all'uso consapevole dei social. L'iniziativa rafforza il piano per l'educazione al rispetto, dopo che oltre metà delle scuole ha aderito alla formazione su parità di genere. Il ministro Valditara sottolinea l'importanza di tutelare la salute dei giovani e promuovere relazioni corrette online. Previsti moduli su benessere digitale, cittadinanza digitale, cyberbullismo e uso responsabile delle tecnologie.
0: FM News.
3: Radio Club. Teddy Swims. Guilty.

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 8 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Gracie Abrams. That's so true.

0: Aspetta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Twisted Harmonies and Fabian Pharrell. Against.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
1: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
2: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile che era fuggito in auto. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
1: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
2: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico.
1: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
2: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo on the track.
4: La musica che conosci e ami su Radio Club.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
4: Young Music, Young People. Radio Club
5: 196 Club Bizarre. Maybe.

0: FM News.
1: Oggi il meteo solleva le nuvole e lascia filtrare una luce che ritorna senza fretta un giorno che ritrova la sua morbidezza. E la luce non arriva mai tutta insieme, ma arriva solo quando sei pronta a vederla.
0: Club Rewind.
2: Rag & Bone Man. Human. Maybe.

0: Luca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Radio Club.
4: Eminem, Jelly Roll, Somebody Save Me.

sempre e ovunque. Radio Club. Sono le 10 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio, cresce l'attesa per l'appuntamento di domani alle 21 ore italiane. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'Albi Celeste ha infatti vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi tra campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, per delineare il podio della competizione. E ieri sono arrivate decisioni in ambito sportivo da parte della Corte europea. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 a del club fino a gennaio 2023. Voltiamo pagina, inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti, al commento di Sarri. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito il CT la conferenza stampa di presentazione. E siamo al ciclismo. Tim Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga, ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7, resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare. E siamo al Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Poi domenica alle 15 il via alla gara. Siamo al tennis. Nel 2027 le ATP Finals restano a Torino. All'annuncio di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, nel corso della presentazione del masterplan della NITO ATP Finals, ha fatto seguito anche il comunicato dell'ATP. Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria, ha spiegato Binaghi. Abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni partner che hanno lavorato con passione e competenza, ha detto, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati nel calendario mondiale del tennis. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Radio Club. Tate McRae, Revolving Door.

0: News.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
2: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
1: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
2: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
1: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
0: Club Rewind. Club Rewind.
5: Griffin, you were loved.

0: soprattutto anche a dispositivi che si collegano con il nostro cellulare.
1: Per esempio, le Smart Lock, serrature intelligenti controllate da app con AI che riconoscono se sei davvero chiuso.
0: E se non l'hai fatto, ti mandano una notifica tipo: ehi, vuoi davvero lasciare la casa aperta al destino?
1: Così almeno non fai più mezz'ora di paranoia in macchina.
0: Ci sono anche

0: le news. L'Università della Valle d'Aosta apre le domande per l'assegnazione dei posti alloggio nella residenza di Montfleury per l'anno accademico 2026-2027. Le richieste, rivolte a studenti e studentesse iscritti o in fase di immatricolazione, vanno presentate online entro il 10 agosto alle 15. I posti disponibili sono 14, assegnati in base all'ISEE-U. La struttura offre camere singole e doppie, spazi studio, cucina, lavanderia e servizi di sicurezza. Informazioni e bando sul sito dell'Ateneo.
1: La Coppa del Mondo di Enduro, davanti a un pubblico enorme e caloroso, ha visto la valdostana Martina Berta conquistare il gradino più alto del podio dopo 18 anni di attesa per l'Italia. È stata una gara intensissima. Berta ha allungato al quarto giro, ha resistito al ritorno di Savilla Blanc e ha chiuso in 1:31.04. Un'emozione fortissima al traguardo, culminata nel pianto liberatorio dell'atleta, che con la sua vittoria ha idealmente abbracciato tutta la valle.
0: Fondazione Capellino rilancia un nuovo video denuncia e spinge la petizione che ha già superato le 159.000 firme. Preoccupazioni diffuse. Secondo un sondaggio Piepoli, il 94% degli italiani è contrario all'ampliamento della caccia. La fondazione chiede al Parlamento di fermare una riforma che, secondo ambientalisti e scienziati, indebolirebbe la tutela della fauna selvatica e della biodiversità.
2: FM News. Club Rewind.
3: Juice WRLD. Justin Bieber. Wandered to LA. I want-

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 10:59.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
2: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
1: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
2: Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, i prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire e per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
1: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
2: Il calcio in chiusura: il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale e lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
1: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Young Music, Young People.

0: FM News.
1: Oggi il meteo solleva le nuvole e lascia filtrare una luce che ritorna senza fretta un giorno che ritrova la sua morbidezza. E la luce non arriva mai tutta insieme, ma arriva solo quando sei pronta a vederla.
0: Club Rewind.
2: Lord, Secrets from a Girl.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Duran Duran, save a prayers.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno del lino segna l'estate con una purezza che richiama tempi antichi, offrendoci una soluzione eccellente per combattere il caldo. Scegliere questo tessuto naturale significa abbracciare una filosofia di vita che privilegia il benessere fisico e la semplicità estetica. Non è solo una scelta di moda, ma una risposta concreta alla ricerca di freschezza in giornate afose, dove il corpo chiede solo di respirare liberamente. In passato si tendeva a privilegiare fibre artificiali, spesso pesanti e poco traspiranti, convinti che la praticità superasse il comfort. Oggi la tendenza si è invertita drasticamente. L'eleganza si ritrova ora nel piacere di indossare camicie in lino dalla fattura impeccabile e pantaloni morbidi che accarezzano la pelle senza costringerla. La bellezza di questi capi risiede nella loro capacità di mantenersi freschi, assorbendo l'umidità e lasciando passare l'aria, trasformando ogni movimento in una sensazione di sollievo. Abbinare i capi in lino è un esercizio di stile che richiede solo buon gusto e moderazione. Una camicia bianca di lino dal taglio ampio diventa il pilastro di ogni guardaroba estivo. Può essere portata sopra pantaloni dello stesso materiale, declinati in tinte terrose o naturali, creando un insieme sobrio e sempre equilibrato. Il segreto per un look impeccabile sta nel giocare con le proporzioni. Un pantalone leggermente più stretto bilancia una camicia voluminosa, donando una silhouette armoniosa e disinvolta. Investire in un buon capo di lino significa puntare su un materiale nobile pensato per durare e migliorare con l'uso. La caratteristica stropicciatura naturale del lino non è un difetto, ma un segno distintivo di autenticità. E questa è la vera rivoluzione del vestire bene: accettare la naturalezza delle forme. Questi abiti diventano così il compagno perfetto per le passeggiate sotto il sole, garantendo uno stile senza tempo. Mentre il mondo si perde tra frenesie tecnologiche, vestirsi di lino è un atto di resistenza pacata. È un ritorno a ciò che è concreto e profondamente umano. Un pantalone di lino fresco e una camicia leggera non servono soltanto a coprirci, servono a regalarci serenità, permettendoci di vivere le giornate estive con leggerezza, eleganza e quel brio autentico che solo la natura, con i suoi filati, sa donarci in tutta la sua maestosità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del poeta, scrittore e filosofo francese Albert Camus. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato infine che dentro di me c'è un'estate invincibile.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Lab Rewind.
3: Years and years. Starstruck.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Show me up.
4: Fred again feat the Blessed Madonna. We've lost dancing.

0: le news.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
1: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
2: Un 80enne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano, a piedi, avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha accoltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
1: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000, le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese, e nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
2: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bale Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
1: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind. Club Rewind.
5: Jax Jones, You Don't Know Me.

0: RTM News.
1: Vigilanza alta dell'azienda USL sul fentanyl. L'azienda sanitaria conferma controlli più stretti in ospedale e nelle farmacie, senza registrare ammanchi. Il SERD segnala un solo caso preso in carico nell'ultimo anno e alcune positività sporadiche legate a uso occasionale. La situazione in Valle d'Aosta resta lontana dagli scenari nordamericani, ma prosegue il monitoraggio capillare e la formazione degli operatori per prevenire ogni rischio.
2: Con l'arrivo dell'estate tornano le truffe dei bed and breakfast fantasma. Secondo una recente indagine, oltre 4,3 milioni di italiani nell'ultimo anno sono stati vittime di frodi legate ad alloggi inesistenti o completamente diversi da quelli mostrati online. I raggiri viaggiano su portali di prenotazione, social e siti di annunci, con caparre incassate e strutture che poi risultano false o già occupate. Federconsumatori invita a verificare indirizzi, recensioni e pagamenti sicuri e chiede controlli più rigorosi alle piattaforme.
1: Il Ministero dell'Istruzione avvia con Indire un nuovo percorso triennale dedicato all'educazione digitale e all'uso consapevole dei social. L'iniziativa rafforza il piano per l'educazione al rispetto, dopo che oltre metà delle scuole ha aderito alla formazione su parità di genere. Il ministro Valditara sottolinea l'importanza di tutelare la salute dei giovani e promuovere relazioni corrette online. Previsti moduli su benessere digitale, cittadinanza digitale, cyberbullismo e uso responsabile delle tecnologie.
0: FM News. Young Music, Young People.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi.
1: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
2: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
1: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina.
2: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
1: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
4: Radio Club in Valle d'Aosta, l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Lisa, moonlit floor.

0: people. Just wanna have fun.
1: Turn me up.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 13 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Lab Rewind. Beyoncé, Run the World.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Disco Girls, These Angry Eyes.

0: le news.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
1: Omicidio oggi a Modena. Un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane, all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
2: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
1: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa a Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Gennaro.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Club Rewind. Club Rewind.
5: Madison Avenue versus Karabiza. Don't call my lips.

0: FM News.
1: L'Università della Valle d'Aosta apre le domande per l'assegnazione dei posti alloggio nella residenza di Montfleury per l'anno accademico 2026-2027. Le richieste, rivolte a studenti e studentesse iscritti o in fase di immatricolazione, vanno presentate online entro il 10 agosto alle 15. I posti disponibili sono 14, assegnati in base all'ISEE-U. La struttura offre camere singole e doppie, spazi studio, cucina, lavanderia e servizi di sicurezza. Informazioni e bando sul sito dell'Ateneo.
2: La Coppa del Mondo di Enduro, davanti a un pubblico enorme e caloroso, ha visto la valdostana Martina Berta conquistare il gradino più alto del podio dopo 18 anni di attesa per l'Italia. È stata una gara intensissima. Berta ha allungato al quarto giro, ha resistito al ritorno di Savilla Blanc e ha chiuso in 1:31.04. Un'emozione fortissima al traguardo, culminata nel pianto liberatorio dell'atleta, che con la sua vittoria ha idealmente abbracciato tutta la valle.
1: Fondazione Capellino rilancia un nuovo video denuncia e spinge la petizione che ha già superato le 159.000 firme. Preoccupazioni diffuse. Secondo un sondaggio Piepoli, il 94% degli italiani è contrario all'ampliamento della caccia.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Radio Club. Purple Disco Machine, The Magician, All My Life.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Groove Coverage. Poi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Felix Jane, Ain't Nobody.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Caso Mario Roggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere, depositata dalla moglie di Roggero la domanda di grazia.
1: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
2: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
1: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
2: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
1: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
5: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Radio Club, Radio Club.
13: Tom Gregory, dance with me.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, la notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 chilometri. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
1: Lab Rewind.

0: Radio Club.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Jessica, ma che fai?
4: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
3: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
4: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
3: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
4: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
5: CIDAC, CIDAC. App Del App. I win.

0: le news.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
1: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere. Tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio, ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
2: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crammontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
1: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
2: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza.
1: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara. Ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: Radio Club.
5: Meghan Trainor. Criminals. Like me.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Eric B. and Rakim versus S. Wonder. I Know You Got Soul.
2: New York City, give them a big, warm round of applause. Eric B. and Rakim.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa baraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Club Rewind.
3: Club Rewind.
4: Audio Boys, Infinity.
5: Audio Boys.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: le news.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
1: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
2: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
1: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
2: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
1: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca la squadra bianconera, sentiamolo.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm on the track.
0: La tua musica, il tuo ritmo, è Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Young Music, Young People.

Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
2: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
3: Sono le 18 in punto. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la base.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
4: People just wanna have fun. Radio Club.
5: Gabriele D'Andrea feat. Danusha. Morning Light.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
1: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
2: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzo di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
1: Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
2: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
1: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Bastad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri, Travaglia ha salutato il torneo mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Federico Scavo, feat. Andrea Guzzoletti. Jutro, Jefferse Ström.

0: RTM News.
1: Vigilanza alta dell'azienda USL sul fentanyl. L'azienda sanitaria conferma controlli più stretti in ospedale e nelle farmacie, senza registrare ammanchi. Il SERD segnala un solo caso preso in carico nell'ultimo anno e alcune positività sporadiche legate a uso occasionale. La situazione in Valle d'Aosta resta lontana dagli scenari nordamericani, ma prosegue il monitoraggio capillare e la formazione degli operatori per prevenire ogni rischio.
2: Con l'arrivo dell'estate tornano le truffe dei bed and breakfast fantasma. Secondo una recente indagine, oltre 4,3 milioni di italiani nell'ultimo anno sono stati vittime di frodi legate ad alloggi inesistenti o completamente diversi da quelli mostrati online. I raggiri viaggiano su portali di prenotazione, social e siti di annunci, con caparre incassate e strutture che poi risultano false o già occupate. Federconsumatori invita a verificare indirizzi, recensioni e pagamenti sicuri e chiede controlli più rigorosi alle piattaforme.
1: Il Ministero dell'Istruzione avvia con Indire un nuovo percorso triennale dedicato all'educazione digitale e all'uso consapevole dei social. L'iniziativa rafforza il piano per l'educazione al rispetto, dopo che oltre metà delle scuole ha aderito alla formazione su parità di genere. Il ministro Valditara sottolinea l'importanza di tutelare la salute dei giovani e promuovere relazioni corrette online. Previsti moduli su benessere digitale, cittadinanza digitale, cyberbullismo e uso responsabile delle tecnologie.
0: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club. Radio Club.
5: George Ezra. Green, green grass.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 19 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa. La sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara, ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Kimi Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con FP2 alle 17. E siamo al calcio, -2 alla finale del mondiale tra Spagna ed Argentina. Ad arbitrare il match in programma domenica al MetLife Stadium di New York, New Jersey, sarà Slavko Vincic. La FIFA ha ufficializzato la designazione pubblicando il video in cui Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitri, comunica personalmente la scelta al direttore di gara sloveno. Un momento carico di emozione con Vincic visibilmente commosso davanti ai colleghi. È l'arbitro più anziano degli ultimi 40 anni a dirigere una finale mondiale e il quarto più anziano di sempre. Intanto piccola apprensione in casa Spagna per le condizioni di Lamine Yamal. Il classe 2007 del Barcellona ieri non si è allenato in gruppo e aveva una vistosa fasciatura sulla coscia sinistra. Secondo quanto filtra però, nei prossimi giorni dovrebbe tornare in gruppo. E il mercato non si ferma mai, nemmeno durante il mondiale. Miguel Ángel Gil, CEO dell'Atletico Madrid, ha chiuso la porta alla cessione di Alvarez. Ai canali ufficiali del club, Gil ha detto riguardo all'argentino cercato dal Barcellona: «Credo che l'Atletico sia il posto ideale per Julian. Non accetteremo né 100, né 150, né 200 milioni per lui». Ora in casa Napoli, niente ritiro estivo per Alessandro Buongiorno, come comunicato dal club di De Laurentiis. Il difensore non potrà prendere parte alla preparazione precampionato per un problema al ginocchio destro. Come comunicato dal club, sarà necessario un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas. Aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Milanese di nascita, era soprannominato il mago della Bovisa in riferimento al suo quartiere d'origine. Tra le altre squadre allenate, l'Inter e il Genoa, che lo saluta con le lacrime agli occhi e l'anima in fuorigioco. Sei il più grande di tutti, il cordoglio del Verona. Messaggi anche da parte della FIGC e del presidente Malagò. Il mondo del calcio si stringe anche attorno alla famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica. Il tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6, 6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club, Young Music, Young People.

Fuck.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
1: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
2: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
1: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
2: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Serdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
1: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata. Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e, grazie al vantaggio accumulato sul gruppo, sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati.
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Radio Club, Young Music, Young People.
13: Christian Markey, Love, Sex, American Express.

Sabato 18 luglio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. L'Italia si conferma tra i paesi più avanzati in Europa per quanto riguarda l'economia circolare, con ottimi risultati in termini di riciclo dei rifiuti, efficienza nell'uso delle risorse e uso di materiali secondari. Il nostro paese ottiene performance superiori alla media europea in diversi indicatori, come il tasso di circolarità e la produttività delle risorse, dimostrando così una forte capacità di ridurre gli sprechi e reintrodurre materiali nei vari cicli produttivi. Alimentazione green. Un nuovo studio evidenzia che seguire una dieta vegana può avere un impatto ambientale molto inferiore rispetto alla mediterranea. L'alimentazione priva di prodotti animali riduce infatti le emissioni di gas serra legate al cibo fino al 57% e abbassa anche il consumo di energia necessario per la produzione degli alimenti. Il risultato conferma dunque che le scelte alimentari incidono in modo importante sulla crisi del clima, rendendo la dieta vegana una delle opzioni più efficaci da questo punto di vista. Biodiversità.

0: segnali di malessere per ottenere attenzione o vantaggi. Secondo i veterinari, l'animale può assumere posture e movimenti che sembrano indicare dolore, ma in realtà non corrispondono a un problema reale. E questo comportamento può nascere dall'apprendimento. Se un cane o un gatto in passato si è fatto davvero male e ha ricevuto cure, coccole e attenzioni extra, può allora associare quel comportamento al beneficio ricevuto e riproporlo in altre situazioni. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Gigi D'Agostino, Bla Bla.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
1: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
2: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
1: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
2: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 km a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
1: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. E il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Young Music, Young People, Radio Club.
6: Larry, Jeffrey J. It's all right. I feel

0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
1: To me up.
2: K391.

0: mangiare.
1: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 22 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA,

Sei su Radio Club. Non senti che vibes? Sono le 2:01. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la vai?